chi ha spinto. Le castane le consumo solamente a colazione, e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono due tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio